0: Central da Biografia.
1: Deva Nihon Karano Stekina Utawo Bokutachi Kokoro wo Komete Utaimasu Sore wa Kanashi Utsukushi Sayonara.